pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: stadio è molto, molto carino, molto bello. Avere avuto questo invito, non ero mai venuto in Montenegro.
1: Sunlight Provi, Radio Antena M.